0: Radio Studio X. Dance songs from when you...
1: Lindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire su all'estate le cinture perché si vola!
2: Juice!
3: La spremuta musicale!

348-777-8060. Intanto sfruttiamo questo interminabilissimo intro degli inglesi Afro Medusa con Passida. Questa era una produzione del 1999 ed è stata

gli Afro Medusa, e adesso in ingresso mixato arriva lei, la bellissima e la stupenda Monica Stucchi, in arte Valerie Thor, con The Night del 1984, l'originale.

Greatest Love of All. Quanta energia, quanta. Ma adesso passiamo ad una cantante francese. Dal 1977 troviamo Queen of Chinatown di Amanda Lear.

Sei ancora sito connesso con Radio Studio X. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice, la spremuta musicale. Io sono DJ Rob Zancanelli. E in arrivo dal 1979 il gruppo belga Telex con Moscow Disco.

qui su Radio Studio X. Si tratta di Network Passion dal 1994. La cantante è Simone J.

Inizia così la seconda parte di Juice su Radio Studio X con Let's Groove, Earth, Wind & Fire dal 1981. Lasciano spazio a Bananarama dal 1986 con Venus. E questa è la playlist di Giacomo da Lucca.

las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano.

e questo è il programma Juice. Un'ora di musica mixata insieme a me, DJ Rob Zancanelli. Prossima canzone mi ricorda un po' il disco, un disco del Luna Park. Dai su bambino, su il sezzone che ci divertiamo. Mi è venuto un po' così in volo Gigi Andrea, eh? Dai che si do, che si do, che si do. No, insomma, allora loro sono i TT Sound con 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.

sedicesima canzone della seconda parte di Juice era Sexy Girl dei Brothers dal 2006. In arrivo Animal Action Pariah dal 1994. Anzi no, scusate, 1993.

0: termina qui. Ringraziamo Giacomo De Luca per la sua playlist. Ringrazio tutti gli amici e colleghi di Radio Studio X. Juice ritorna tra una settimana. Da DJ Rob Zancanelli, ciao!
1: A Radio Studio X.
2: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
5: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
7: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
8: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
7: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. juice.djrob@gmail.com oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: funky. You're a funky DJ.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&O DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

invece è che questo pezzo è in realtà una cover, perché fu scritto nel 64 per Nina Simone e che Leroy Gomez iniziò come sassofonista di Elton John.

da nessuna parte potrete ascoltare un messaggio simile, dove dopo Leroy Gomez trovate un altro grande genio della musica, Mico Monardo. Funk si comincia!

Mico Monardo, o più semplicemente Mico, originario della Pennsylvania, inizia a 9 anni a suonare la tromba, ma non trascura gli studi di batteria e direi che si percepisce molto bene. Un palmarès di tutto rispetto comprende la coproduzione di Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor, la vastissima opera di rivisitazione di brani di film di fantascienza di cui era molto appassionato, a cominciare da Guerre Stellari e da Star Trek. Un suo album ha visto la partecipazione di ben 75 musicisti. Dulcis in fundo è suo, l'assolo di tromba in I'm Coming Out di Diana Ross.

The Funky 4 Plus One, gruppo rap che quando firmarono per l'etichetta di Bobby Brown, la Enjoy Records, nessuno di loro aveva più di 17 anni. Questa è la loro Rapping and Rocking the House.

Jim Chandler su etichetta G Records, che si intuisce facilmente far parte della 20th Century Fox, stavolta con When You Are a Number One.

E ridendo e scherzando, i T-Connection arrivano ad una importante settima presenza. Siamo un po' più su con il periodo perché ci troviamo nell'84 e dall'LP omonimo ci ascoltiamo Take It to the Limit.

Attenzione prego, George Clinton, Juni, i Funkadelic. Questo intero LP è stato al numero uno in classifiche prestigiose. È certificato platino. La rivista Vibe lo ha inserito tra i 100 LP essenziali del XX secolo. È al numero 177

Produce due album con questo pseudonimo e sarà noto anche come polistrumentista e produttore dei New Edition, dei New Kids on the Block e altri. Questa è Moving On Up.

0: time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 2 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per materiali dispersi, rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Studio X.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per materiale dispersi, rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa. Anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 10 e 5.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Marti, grande Giove! Sento, connettiti!

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada per lavori segnalato nel tratto tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
4: Radio Studio X, la radio di chi ha

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione, direzione Firenze, rallentamenti, code tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per un veicolo fermo. Sempre alla Strassigna c'è una coda in uscita provenendo da Firenze. Passiamo alla 11, veicoli fermi in avaria sia verso Firenze tra Lucca Est e Capannoli che in direzione Pisa tra Prato Ovest e Pistoia. Spostiamoci adesso in A1 verso Bologna, traffico lento tra Calenzano e Aglio. In chiusura in A1 ricordo, lavori notturni dalle 22 alle 5 nelle notti del 5 ottobre, chiuso il tratto Valdarno-Arezzo verso Roma, in quelle del 6 ottobre Arezzo-Valdarno direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
6: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Lindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire Juice allo stato delle cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia il programma dal titolo Juice, la spremuta musicale con Rob Zancanelli. Un'ora di musica dance mixata da ascoltare in FM in onde medie oppure su www.radiostudiox.it, in ascolta la radio o in app. Il

Sitting del 1975. Ma adesso andiamo nel 1981, dove ascoltiamo gli Odyssey con Going Back to My Roots. E anche questo genere funky soul. E dai che la cantiamo e la balliamo!

Ed adesso viaggiamo nel tempo e andiamo nel 1986, dove troviamo i Modern Talking che hanno inciso la canzone Draw Down Louie, che fa parte dell'album Ready for Romance. E allora sei sito connesso con Radio Studio X, tieni alto il volume, canta e balla con noi.

Ed adesso viaggiamo veloce veloce nel tempo e andiamo a trovare il gruppo dei The Tramps. Nel 1976 hanno inciso Disco Inferno, che dà il titolo anche all'album. Radio Studio X 99.2 dell'FM, 1188 onde medie. E per altre frequenze visita il sito www.radiostudiox, dove ci potrai anche ascoltare pigiando il pulsantone in Ascolta la Radio o scaricando l'app ufficiale, sempre da www.radiostudiox.it. E da allora

Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de la

Bausa, di Bausa, come si pronuncia? Non lo so. So che il titolo è Magnetic, questo è giusto. Calamita, mettete la calamita sui 99.2 e non vi staccate più da Radio Studio X. Questo è il disco del campanellino, eh? Aspettiamo che arriva. Vediamo, ancora 3, 2, 1, campanellino.

amici sintoconnessi con Radio Studio X, inizia così questa parte di Juice con Infinity di Guru Josh dell'anno 1989 nella playlist richiesta da Marco di Livorno. E in arrivo invece questo disco qua.

release di Marco di Livorno arriva questo dischino qua che faceva riempire le piste nell'anno 1991. In discoteca si ballava alla grande questo, che era un disco che andava rigorosamente a velocità con il pitch a più 8. L'artista era Interfront, il titolo è Stranger.

anche oggi rigorosamente suonato a più 8 di pitch, ovvero la velocità del disco aumentata dell'8%. Ma adesso in arrivo, che lo sentite in modalità miscelata qui in Juice, arriva lui, Gigi D'Agostino, con La Passione, anno 2000. Sei sintoconnesso con Radio Studio X. Canta e balla con noi, alza il volume.

Era Gigi D'Agostino, richiesto nella playlist di Marco di Livorno. E mi stavo dimenticando, la dedica a Sheila. Marco, la dedica a Sheila. E allora, adesso invece arriva dall'anno 1999 un disco dell'amico Paolo, Underfish, il titolo It's My Beat.

playlist all'indirizzo juice.djrob@gmail.com oppure compilarla all'interno dell'app nella sezione Juice, che puoi scaricare dal sito www.radiostudiox.it oppure sempre dal sito Ascolti la radio in streaming per tutti gli altri dispositivi che non sono Android. Sì.

adesso nella playlist di Marco di Livorno. In arrivo il grande produttore toscano, DJ e produttore toscano, Mario Più con Mass Experience del 1996.

che dedica alla sua Sheila. Beh, se gli facevi una playlist romantica, che cosa gli mettevi, eh? Va bene, arriva un altro DJ e produttore italiano. Lui si chiama Mauro Picotto. Il titolo è Comodo, anno 2000. Alza il volume con Radio Studio X, stai ascoltando.

0: E da Rob Zancanelli e Juice è tutto. Vi do appuntamento tra 7 giorni esatti e le altre repliche nella settimana. Ciao!
1: Ehi Martin, grande Giove! Sento, connettiti!
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
2: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Ma so posso, ma so posso, ma so posso.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 17 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11 Firenze-Pisa, verso Firenze rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Ancora in direzione Pisa, veicolo fermo tra Pistoia e Monte Catini Terme. Andiamo adesso sulla strada di grande comunicazione, sulla FIPILI, materiali sulla carreggiata, tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Segnalati in A1 mezzi in lento movimento tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Chiudiamo con i lavori a Firenze, via dell'Aglio, lavori per un nuovo allaccio idrico fino al 7 ottobre, un divieto di transito tra via San Piero a Quaracchi e via di Brozzi. Bene, con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, ci sentiamo più tardi.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno. In uscita la strada Signa da Firenze si segnalano code per traffico intenso. Passiamo adesso alla 1 in galleria tra Aglio e Barberino verso Firenze, c'è un veicolo fermo. Altro mezzo fermo questa volta verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Inoltre tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze ci sono rallentamenti. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori per la tranvia, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne tra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Muoversi in Toscana è in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Due minuti, un libro.
4: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
6: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Bene, benvenuti, buonasera, vi parla Gianfranco Morelli qui su Radio Studio X da Mestre, dove fra pochi minuti avrà inizio la partita tra Liberto Sorno e Gemini Mestre. Un attimo di silenzio per il nostro inno nazionale.

Bene, amici di Radio Studio X e connessi alla piattaforma Connect Me Too, vi parla Gianfranco Morelli da Venezia, Mestre, dal mitico Palasport Taliercio, che ha visto anche la vittoria di due scudetti qui della Reyer Venezia, grazie anche al grande contributo del coach livornese Walter De Raffaele, che oggi ci ascolta probabilmente dal Giappone. Qui si affronteranno Gemini Mestre e Libertas Livorno tra due minuti e mezzo. Due squadre che hanno vinto entrambe alla prima giornata. La Libertas con l'ultimo canestro vincente di Graves a Livorno contro la Lumos Pistoia. Mestre invece a sorpresa è andata a vincere anche abbastanza largamente a Torino sul campo della Reale Mutua. Si presenta qui una formazione molto rinnovata con tantissimi giovani. Mestre è veramente da elogiare per gli investimenti sui giovani. Addirittura quattro giocatori del 2004 che vi andrò a mettere in lista. Aspettiamo un segnale di inizio

0: formazione giovanissima che ha confermato Keyshawn Curry come americano di punta. Lo scorso anno un ottimo campionato per Curry fino all'infortunio patito a metà gennaio. La grande partita di Curry anche in quella di Livorno a fine dicembre, in cui Curry fu decisivo per la vittoria di Mestre. Accanto a lui un nuovo americano che non si era ancora visto in Italia, si chiama Hassan Varans, nativo di New York, classe 97. Ha frequentato l'università in Ohio per poi giocare in Croazia, in Francia, in Spagna e l'ultimo campionato in Ungheria, dove ha segnato 16 punti a partita. Insieme a loro, più vecchio della formazione mestrina è Galmarini, che è in classe 95, quindi immaginatevi un solo trentenne in questa formazione. I due americani hanno rispettivamente 28 e 29 anni. Ecco per la Libertas che si presentano in campo Tozzi, Piccoli, Penna, Graves e Vildera. Quindi primo cambiamento importante, Tozzi parte dal quintetto base, cosa che non era avvenuta a Livorno. Daniele, qui con me Daniele Gorgone, un primo saluto ai nostri ascoltatori.
1: Sì, ciao Gianfranco. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Hit. Allora, una partita veramente avvincente. Noi siamo dietro il tifo caldo di Livorno, che come sentite insomma si fanno già sentire. La partita è interessante perché Mestre, lo dicevi bene te, ha due americani secondo me molto molto interessanti, e intorno a loro c'è un manipolo di giovani, tranne Galmarini, molto mobili, molto cazzuti, molto pronti. È vero che gli americani hanno fatto il 40% dei punti che hanno fatto contro Torino, però Mestre viene da una buonissima vittoria contro Torino e stasera vorrà ripetere il caso davanti al loro pubblico.
0: Sì, quindi Mestre si presenta in campo con i due americani, Varenz e Kerr, poi playmaker Calbini accanto al livornesissimo Costantino Becchi e al pivot Galmarini. Recupera palla, sa palla 2 proprio Costantino Becchi, che è marcato da Penna. Scarica per Varenz. Varenz sotto per Calbini, che prova l'uno contro uno contro Graves. Prova a girarsi, c'è di Graves. Fiscale questo fischio. Graves è semplicemente appoggiato sulla schiena di Calbini, guarda l'arbitro, non protesta. Gli accoppiamenti: Graves marca Calbini, Tozzi marca Varenz, Penna marca Becchi, Vildea marca Galmarini e Piccoli si occupa di Curry. Riceve Becchi che prova a liberarsi di Penna, torna verso il centrocampo, si sposta dalla parte opposta Becchi, vediamo se riesce a scaricare, no, prova l'uno contro uno contro Tozzi, si alza da due Becchi, sbaglia, rimbalzo di Vildera che scarica per Penna, che può iniziare così la prima azione per la Libertas. Penna, lo scarico per Piccoli, Piccoli in penetrazione, scarica per Vildera che realizza da sotto, bellissimo l'assist Matteo Piccoli che ha battuto Curry, ha scaricato centralmente per Vildera che ha avuto vita facile. Ora Curry ancora su di lui, Piccoli fuori per Galmarini, Galmarini prova a liberarsi di Vildera, scarica ancora per Becchi, Becchi non trova un compagno, Becchi ora fuori per Calbini, Calbini prova a battere Graves, ci prova da tre, sbaglia Calbini, il rimbalzo è di Penna e prova il contropiede, il blocco di Vildera per lui, ancora Penna si ferma, c'è il fallo di Calbini su Tozzi. Tozzi provava a tagliare sotto canestro, Calbini si è allacciato con le braccia per Mestre. La rimessa affidata a Tozzi. Sentite alle nostre spalle i 100-120 tifosi arrivati dal giorno. Ecco Penna, Penna sotto per Tozzi che riceve, gli strappa però pallone Curry. Molto furbo Curry in questo frangente. Curry scarica per Becchi che prova la tripla, sbaglia Becchi, il rimbalzo è controllato però da Varenz che salta altissimo, scarica fuori Curry. Curry prova la tripla anche lui e la realizza. Al terzo tentativo Mestre fa canestro da tre, si porta in vantaggio 3-2. Graves prova a battere Calbini, scarica per Tozzi, ora Penna, Penna sotto per Tozzi che vanno uno contro uno contro Becchi, ma Tozzi da due realizza un canestro stupendo dei suoi primi due punti per Tozzi, 4-3 per la Libertas. Il palleggio di Becchi, Becchi aspetta l'uscita di Curry, lo serve adesso per

0: Henry però rischia di perdere il pallone, arriva ancora a Becchi che va in penetrazione, scarica per Galmarini che ci prova a due, l'errore ma ancora un rimbalzo lungo che premia Varans, ancora per Galmarini, ancora Varans, ritocca il pallone Tozzi e lascia soltanto 7 secondi all'azione di Mestre che va alla rimessa con Keyshawn Curry, ancora marcatissimo da Matteo Piccoli. Lo scarico per Becchi, Becchi prova la penetrazione, ci prova da tre Varans, sbaglia, rimbalzo di Piccoli, la palla per Graves che prova ad accelerare, Graves, poi lo scarico per Tozzi, ora Piccoli, Piccoli sotto per Vildera che ci prova da due, errore di Vildera, rimbalzo di Varans, doveva tirare Vildera, sfortunato, tiro uscito dopo due tocchi il ferro, ecco Curry che prova la penetrazione, si ferma. Bracca ancora da Piccoli, Calbini, Calbini prova a battere Piccoli, lo scarico fuori per Galmarini che prova la tripla, sbaglia Galmarini, rimbalzo di Graves, Graves prova ad accelerare, poi fa passaggio dietro la schiena, poi prova la tripla Graves, sbaglia, sfortunato anche lui, la palla è girata ancora sul ferro, spettacolare l'azione di Graves che ha sbagliato, 4-3, la palla per Becchi, Becchi serve Varans, Varans aspetta l'uscita di Calbini, lo serve, Calbini prova a battere Tozzi, ancora Calbini, il ragazzo marchigiano, Calbini sotto per Varans che prova a battere Graves, va Varans in gancio, no, scarica per Curry che tira ma era già scaduta, 24 secondi, ottima la difesa della Libertas con Graves che si è trovato a mancare Varans che gli rende almeno 7-8 centimetri, ma è riuscito a costringerlo a un passaggio all'ultimo secondo che non ha raggiunto in tempo il compagno Curry. Il palleggio di Penna, Penna per Piccoli che ha spazio per la tripla, la prova, l'errore di Piccoli che non tocca il ferro, l'avevamo visto il riscaldamento molto caldo, ha fatto molte buone percentuali Piccoli di riscaldamento, parte però con un tiro troppo lungo. Il palleggio di Becchi, Becchi prova a liberarsi di Penna, poi scarica per Galmarini, Galmarini fuori per Varans che prova a battere Tozzi e sfondamento di Varans, grandissima difesa di Tozzi, bravissimo a fare il passo con la velocità giusta per essere davanti e non di fianco all'attaccante, Varans quindi pescato in fallo, secondo fallo di squadra per Mestre. La palla in mano a Penna che può avanzare, Penna, blocco di Vildera, lo scarico ora per Vildera, arriva Graves e va in penetrazione, scarica per Vildera, gli tocca la palla a Galmarini, ancora rimessa per la Libertas con 12 secondi per l'azione. La rimessa affidata a Tozzi, Vildera, poi Penna, ancora Tozzi, ancora Penna, Penna, ancora lo scarico per Vildera, 5 secondi, Vildera prova la palla per Tozzi, la recupera, deve tirare da tre Piccoli all'ultimo secondo, sbaglia ancora Piccoli, ma rimbalzo di Penna, fallo di piede di Varans, si ricomincia con 14 secondi per la Libertas, 4-3 ancora, punteggio molto basso, molti errori da entrambe le parti. La rimessa ancora affidata a Lorenzo Penna, prova a uscire Piccoli, riceve Piccoli, gira dall'altra parte per Tozzi che va subito in penetrazione, scarica per Vildera, viene stoppato, forse non regolarmente, comunque la palla va nelle mani di Mestre che prova il contropiede, poi si ferma, Calbini, ci prova da tre Calbini, sbaglia Calbini, rimbalzo di Graves. Graves che scarica per Penna, sta provando molti tiri da tre punti come il suo solito Mestre che velocizza sempre l'azione, Graves, la palla sotto per Tozzi, Tozzi prova l'uno contro uno ancora contro Calbini, va Tozzi, si alza da due punti e realizza 4 punti per Luca Tozzi che ricordo top scorer ma con 20 punti domenica scorsa contro Pistoia, ci prova da tre Varans, sbaglia anche Varans, il rimbalzo di Penna, 6-3 per la Libertas, Penna fuori per Tozzi, Ora Graves che prova subito la penetrazione, va da 2, realizza anche Graves. 8-3 e coach Matti Ferrari di Mestre è costretto al time out. Daniele.
1: Sì, allora un grande inizio di Livorno. Una prima indicazione, una difesa veramente pazzesca che ormai abbiamo capito è il marchio di fabbrica di Diane e di Livorno. Pensate che ha costretto in più di 5 minuti e mezzo soltanto 3 punti Mestre. Libertas che invece in attacco era partita un po' contratta, ma Gianfranco fammi sottolineare i primi 5 minuti di Luca Tossi che praticamente sta riprendendo da dove ci aveva lasciato con la prima giornata contro Pistoia, top scorer, 20 punti, ha fatto già 2 canestri di pregevole fattura, ha subito un fallo in attacco, uno sfondamento, ha preso un rimbalzo, quindi veramente un inizio di stagione per ora Tossi al di sopra di ogni aspettativa, quindi siamo sull'8-3 più 5 per Livorno, buon inizio, buonissima difesa di Livorno e sembra nell'ultima azione anche molto meglio in attacco. Da sottolineare Gianfranco anche un bellissimo assist di Piccoli per Vildera che in una transizione poteva andare da solo ma con la coda dell'occhio ha visto Vildera e queste sono cose che l'allenatore apprezzano molto perché si gioca di squadra e non si gioca per il proprio bottino come mi ha confermato lo stesso Matteo l'altra sera.
0: Sì, sì, e vi consiglio di andare a vedere la vista a Matteo Piccoli sul podcast di Fulciniti e Delia. Ecco la rimessa affidata a Kerry che scarica per Becchi, non ci sono stati cambi, il palleggio di Becchi che scarica per Calbini, prova a liberarsi Kerry, ancora rincorso da Piccoli, Kerry fuori per Calbini, prova a battere Graves, si ferma ancora Calbini, vediamo, fuori per Becchi prova la penetrazione, va in angolo per Calmarini che tira e realizza, bravissimo Calmarini che allo scadere dei 24 secondi dopo una grande difesa della Libertas si riesce a mettere 2 punti e a riportare la sua squadra a meno 3, 8-5 per la Libertas, il palleggio di Penna fuori per Taibi che è rientrato, scusate non avevo visto, è entrato Taibi e subisce subito il fallo di Varenz. Grande notizia per gli sportivi amaranto, è entrato Matthew Taibi, nessuno di noi sicuramente sapeva se sarebbe stato rischiato questa sera. È uscito Tozzi, è entrato Taibi. Varenz costretto al secondo fallo, esce e lascia il posto a Gherardini. Gherardini, uno dei ragazzi del 2004 di cui vi parlavo, arrivato da San Severo dove l'anno scorso ha fatto addirittura 16 punti a partita in Serie B. C'è un altro fallo adesso subito da Taibi. Da Graves, scusate, no, da Vildera, sulla penetrazione di Vildera però era ancora in palleggio, il blocco per liberare Graves, riceve invece Vildera, ora lo scarico per Graves, 3.50 da giocare, Graves va in penetrazione, stira e realizza andando su un metro, appoggiando a canestro come un cameriere, 10-5 per la Libertas, primi punti, no, 4 punti di Graves, scusate, il palleggio di Calbini. Va in penetrazione Calbini che batte Graves, questa volta Graves si fa turlupinare da Calbini che realizza il 10-7, 10 Liberta, 7 Mestre, va Penna da sotto, sbaglia Penna, un tiro un po' forzato di Lorenzo Penna, il rimbalzo è per Mestre, prova a avanzare Curry, poi Becchi, lo scarico per Calmarini, Calmarini prova la palla sotto per Curry, ma c'è il fallo sul passaggio di Lorenzo Penna che esce e lascia il posto in campo a Fabio Valentini, quindi ora Libertas con Valentini, Taibi, Graves, Vildera e Piccoli, esce anche Becchi al suo posto, l'altro giovane 2004 Valsecchi, autore di un'ottima prova a Torino, 10 punti per lui a Torino, ottimo tiratore, una guardia, quindi Gherardini e Valsecchi in campo ora per Mestre, Valsecchi prova a liberarsi, Curry ancora su di lui, Piccoli, Curry aspetta il blocco di Calmarini, va Curry, va in trazione, ancora scarico fuori per Calbini che prova la tripla, sbaglia Calbini, c'è il tocco di Gherardini, la palla per la Libertas, ottima ancora la difesa della Libertas, in questo caso Curry veramente braccato a uomo ovunque da Piccoli, Valentini in palleggio, marcatissimo ora da Valsecchi. Valentini supera la metà campo. Lo scarico per Vildera, ecco Graves. Graves ci prova da due. Graves sbaglia. Graves, il rimbalzo è catturato da Mestre, da Gherardini. La palla per Valsecchi sul lato destro, arriva, prova a battere Taibi in penetrazione. Valsecchi poi scarica fuori per Gherardini, ancora Valsecchi. Valsecchi prova la tripla, sbaglia Valsecchi, rimbalzo di Piccoli per Valentini. La palla per Graves sotto per Taibi, vediamo la prima azione di Taibi contro Galmarini. Si gira Taibi, il tiro stoppato, Taibi che chiede il fallo, forse effettivamente aveva abbassato le braccia Galmarini. Dall'altra parte Gherardini, lo scarico fuori per Curry. Curry rischia di perdere il pallone, lo recupera Galmarini, ancora Curry. Curry ci prova, no, scarica fuori per Galmarini, ancora no, da due Galmarini, il rimbalzo è per la Libertas, ancora un tocco fuori di Gherardini. Taibi sta facendo di tutto per muoversi, ovviamente la sua prima partita dopo un mese esatto direi, perché si è fatto male a Lucca il 4 ottobre, quindi esatto. È entrato Cuono, David Cuono al posto di Graves, si va a riposare Graves. Valentini supera la metà campo, ancora in campo Piccoli, Valsecchi, scusate, Valentini prova l'assist per Taibi, invece va per Vildera che subisce un fallo non fischiato, poi il rimbalzo di Taibi che realizza i primi due punti del suo campionato. Taibi due punti, 12-7 a 1:30 alla fine del primo quarto. Curry per Valsecchi, Valsecchi prova l'assist per Galmarini, per Gherardini, Gherardini da sotto subisce il fallo di Vildera e segna. Qui un po' ingenuo Vildera a saltare, Gherardini lo evita e segna, bravissimo il 22enne Gherardini, dicevo arrivato da San Severo lo scorso anno, un grande campionato per lui in Serie B. Esce Vildera, al suo posto Luca Possamai, quindi ora Libertas con soltanto Piccoli rimasto dallo starting five iniziale. Tiro libero supplementare per Gherardini che sbaglia, il rimbalzo di Taibi, si rimane sul 12-9 per la Libertas, 1:18 alla fine del primo quarto. Là sotto per Possamai c'è canestro e fallo di Possamai, fallo su di lui di Salvioni. Salvioni, l'altro classe 2004 che ha preso in questo momento il posto di Galmarini. Quindi i primi due punti anche per Possamai, la Libertas si porta a 14 punti. Salvioni è arrivato dalla Luis Roma, anche lui un ottimo campionato di Serie B scorso anno, per lui 11 punti a partita a Roma. Quindi immaginatevi quattro ragazzi di 22 anni in questa squadra, ma tutti di grande prospetto. Possamai al tiro libero, sbagliato, ma il rimbalzo è controllato da Valentini che scarica ancora per Possamai. Possamai prova il gancio e realizza 4 punti di Possamai in pochi secondi. La Libertà si porta al massimo vantaggio, 16-9, 58 secondi, va Calbini, scarica per Salvioni. Salvioni sbatte contro Taibi e rimbalza indietro, dall'altra parte va a realizzare in contropiede Filoni che segna così il 18-9. Era appena entrato Filoni al posto di Piccoli, quindi ora tutta la panchina della Libertas in campo. Il palleggio di Valsecchi, prova a battere Filoni, Valsecchi 33 secondi, 11 per l'azione di Mestre, fuori la palla per Calbini. Calbini prova la palla fuori per Gherardini che prova a battere Taibi che gli ruba il pallone. Taibi prova il contropiede, va da sotto Taibi, no, quasi realizza, subisce il fallo, ma stiamo vedendo Daniele degli ottimi segnali da Matthew Taibi.
1: Mamma mia che gioia vedere Matthew, ha già fatto un canestro bellissimo qui, non si è accorto che mancavano 20 secondi, probabilmente avrebbe potuto rallentare il gioco e fare un possesso solo, però Taibi è così, cioè quando vede spazio ci si butta dentro. Ha subito il fallo, tra l'altro un'altra nota di colore, Gianfranco al posto di Varen che è un grandissimo rimbalzista, infatti ha già preso due rimbalzi in attacco. È entrato Gherardini che è un altro toscano perché è nativo di Pescia, però in realtà è scuola Don Bosco, quindi è un mezzo livornese anche lui. Nel frattempo realizza primo tiro libero e la Libertà si porta sul massimo vantaggio, sul più 10, 19-9.
0: Sì, Matthew Taibi realizza il primo, 3 punti per lui, vediamo il secondo. È è sbagliato, lotta ancora possa mai, ma questa volta non riesce a conquistare il rimbalzo. La palla per Valsecchi che prova a battere Filoni, c'è il fallo di Filoni sul palleggio di Valsecchi. Mancano 13 secondi alla fine del primo quarto, con la Libertas avanti di 10 punti, 19-9. Un'ottima Libertas, soprattutto in difesa, dove ha costretto sempre Mestre a provare tiri all'ultimo, allo scadere o comunque tiri forzati. Ecco Curry, ora su di lui c'è Filoni, arriva il blocco di Gherardini, Curry prova a liberarsi, 5 secondi, Curry carica per Calbini che ci prova, no, passi di Calbini, aveva fatto canestro ma aveva saltato a vuoto, passi di Calbini, rimangono 8 decimi per un tiro della Libertas, vediamo se ne occuperà. Attenzione che Diana fa due cambi per 8 decimi, questo vi fa capire quanto Diana e Latini e Bonaccorsi siano sulla partita. Ci sono 8 decimi, mette due tiratori, riceve Penna che ci prova da metà campo ma non poteva fare granché. Finisce così un primo quarto molto positivo per la Libertas, 19-9. Daniele, prima di passarti il microfono volevo ricordare che 10 minuti prima della partita c'è stato un bellissimo ricordo che il Palasport di Mestre ha dedicato a Marco Benvenuti, con addirittura uno striscione esposto dai tifosi di Mestre per Marco.
1: Sì Gianfranco, io sono riuscito a commuovermi anche a Mestre, questo è il segno che Marco ha lasciato dovunque, non solo a Livorno, ha lasciato dovunque un ricordo di una persona corretta, vera, spontanea e che ha lasciato tanto alla pallacanestro italiana a questo punto e non solo a quella di Livorno. Tornando al primo tempo, che dire Gianfranco, una Libertas pazzesca, l'hai sottolineato anche te, una difesa veramente devastante. Pensa che la difesa della Libertas ha costretto a tirare praticamente più da 3 che da 2 a Mestre. Mestre sta tirando soltanto con 1 su 9 da 3, però sono 9 tentativi contro i 6 tentativi da 2, quindi è segno che l'area è intasata e purtroppo Mestre non può fare altro che 3. È anche vero che Mestre ha dei tiratori pazzeschi, perché non solo due americani ma anche lo stesso Calmarini comunque è un tiratore, lo stesso Becchi, però insomma i tiri che ha concesso Livorno sono stati molto difficili da 3, quindi la percentuale è figlia di una grandissima difesa. In attacco una Libertas inizialmente un po' contratta ma poi ha scelto le cose giuste. Pensa che Livorno ha tirato soltanto 3 volte da 3, ancora 0 nella casella tiri, però soltanto 3 tentativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che Livorno sta cercando di leggere la difesa di Mestre e diciamo siccome sotto le plance Livorno da tanti centimetri a Mestre sta cercando sempre i lunghi. Infatti grande prestazione per ora di Tozzi, mi è piaciuto molto possa mai, molto bene anche Vildera, quindi molto bene i lunghi di Livorno.
0: Sì, ecco che rientrano le squadre, Mestre con Becchi che rientra, Curry, Valsecchi, Salvioni e Galmarini per la Libertas, Filoni, Valentini, Taibi, Possamai e Cuono. Ecco la palla per Valentini, Valentini in palleggio, il blocco di Possamai per lui, Valentini prova a avanzare, ci prova da 2 Valentini, sbaglia il rimbalzo, è controllato però da Mestre, l'ultimo tocco è di Filoni, era un buon tentativo di Valentini, tiro uscito leggermente storto, si rimane sul 19-9 con la palla in mano a Mestre col palleggio di Costantino Becchi che supera la metà campo, lo scarico per Salvioni, ora la palla per Galmarini che aspetta l'uscita di Curry, ora su Curry c'è Cuono, prova Becchi a battere Valentini, forse passi di Becchi non fischiati, lo scarico per Valsecchi che sbaglia il tiro dalla lunga e il rimbalzo è controllato da Possamai che scarica per Cuono. Cuono prova subito in velocità, scarica per Possamai, Possamai esce per Filoni che prova la tripla, errore di Filoni, rimbalzo poi di Taibi che realizza, 5 punti di Taibi che ci fa veramente ben sperare, le sue condizioni fisiche sembrano ottime. Galmarini per Curry, 21-9 per Aliertas, Curry fuori per Valsecchi, ancora Curry, ancora un cambio difensivo, ci prova Curry da 3, sbaglia ancora, il rimbalzo di Filoni, fuori per Curnow che avanza, ora Taibi che prova la tripla, la sbaglia, però questo vi fa capire quanto si senta in fiducia Matthews stasera, una tripla in transizione sbagliata, ora rischia di perdere il pallone Curry, poi lo scarica per Salvioni, va Becchi, lo scarico in angolo per Valsecchi, Valsecchi in penetrazione per Salvioni che sbaglia, rimbalzo però di Galmarini che scarica fuori per Becchi, poi che poi perde il pallone, lo recupera Cuono, va Cuono in contropiede a realizzare la Libertas è sul più 14 qui a Mestre, 23-9. Ecco che Taibi va a riposarsi e entra al suo posto Tozzi, ma questo sprazzo di Taibi con 5 punti e tanta corsa ci fa veramente ben sperare e sia tornato l'MVP dello scorso anno. Zoppica Valentini, sembra essersi fatto male a alla gamba sinistra. Zoppica Valentini che esce, chiede subito aiuto al fisioterapista, forse un problema muscolare sulla gamba sinistra, entra subito al suo posto Penna. Speriamo non sia niente di grave per Valentini, vediamo, viene applicato del ghiaccio sul polpaccio mi sembra, siamo forse un po' troppo lontani, il palleggio di Becchi, è rientrato Penna al posto di Valentini, Becchi per Curry, Curry prova a battere Filoni, balla sotto Curry, realizza, c'è il fallo di Filoni, bravissimo Curry ad esitare, a subire il contatto anche se non nettissimo di Filoni e a far canestro, una delle azioni tipiche di Keyshawn Curry, sempre bravissimo. 23-11, avrà anche un tiro libero supplementare, 5 punti per Curry che diventano 6, si riporta ora a meno 11 Mestre, 23-12, il palleggio di Penna, Penna per Cuono, ancora Penna, si porta sul lato destro, aspetta l'uscita ancora di Cuono, poi riceve Possamai, lo scambio ancora con Penna, Penna prova la penetrazione, si ferma, lo scarico per Cuono che prova la tripla, realizza David Cuono che ne ha messi subito 5, tanto per assaggiare il parquet di Mestre, 26-12 il punteggio, Curry, il blocco di Varance, Curry fuori per Galmarini, ora Becchi, Becchi prova a battere Penna, poi scarica per Galmarini, fuori per Varanzi che è rientrato, lo ricordiamo è gravato di due falli, ci prova Becchi da tre, l'errore, il rimbalzo di Penna che prova subito il contropiede, Penna si ferma, rischia di perdere il pallone ma c'è il fallo su di lui di Costantino Becchi, ragazzo livornese che ha ben figurato negli ultimi anni qui a Mestre ma anche una ottima stagione per lui in Serie B con la Libertas. Ecco Penna che scarica per Possamai, aspetta l'uscita di Cuono, poi ritorna la palla a Penna, blocco di Possamai, Penna prova la presa, alza da tre, Penna sbaglia ma rimbalzo lungo controllato da Varanz, Varanz per Curry, ancora su di lui Filoni, riprova la penetrazione, va da sotto, stoppone, ma questo sembrava regolare sinceramente, forse il fallo da dietro di Filoni, vediamo. No, il fallo di Possamai, primo fallo per Possamai, infatti la stoppata di Filoni sembrava regolare ma gli arbitri hanno visto il fallo frontale di Possamai. Primo tiro libero realizzato per Keyshawn Curry che sta cominciando a prendere in mano la sua squadra come sempre, già 7 punti per lui, 7 sui 13 della sua squadra. Secondo libero per Curry realizzato, 8 punti per lui, 26-14 il punteggio, la palla ora per Penna che può avanzare, marcato da Valsecchi, Penna supera la metà campo, è rientrato, no scusate, è rimasto Filoni in campo, ora c'è Tozzi per Cuono, sotto per Tozzi, Tozzi si allarga, poi prova a servire Possamai ma il passaggio è lungo, Possamai lo recupera, la palla per Filoni, 3 secondi, Penna non se ne avvede, tira da 8 metri Penna, sbaglia, il rimbalzo è di Curry, Curry però perde il pallone e lo recupera Penna, la palla per Cuono che si alza con la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è toccato da Mestre e recuperato da Becchi, Becchi in palleggio, prova a servire Curry, su di lui Filoni, il blocco di Galmarini, Curry, Galmarini da sotto, in angolo per Valsecchi che prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Possamai che serve Filoni e poi Penna. Ancora tanti errori di Mestre da tre punti. Il palleggio di Penna, fuori per Tozzi, ora Cuono. Cuono va in penetrazione, va da sotto, scarica per Possamai e si gira, va da sotto, fallo, non fischiato, nettissimo, ma recupera la palla Filoni, Penna lo spazio per la tripla, la sbaglia ancora, peccato. Rimbalzo di Mestre, la Libertas ha avuto due opportunità anche adesso, 5-40, 26-14, ora Curry prova fuori per Varanzi, ora Becchi prova a riaccentrarsi, ora la palla per Varanzi che è marcato da Cuono, Varanzi prova uno contro Cuono, forse uno sfondamento, questa volta non fischiato, Varanzi va a segnare e c'è ora il time out chiamato da Andrea Diana. La Libertas è ancora più 10, però forse Diana ha visto un paio di cose da sistemare, Daniele.
1: Sì, probabilmente c'è stata un... cioè nei cambi praticamente è andato a finire Cuono su Varanz e Tozzi che era andato su Becchi, e sono cose che probabilmente non devono succedere. Infatti nell'uno contro uno praticamente Varanz ti è fatto gioco di Cuono che ha provato a buttarsi in terra, ma l'arbitro è stato irremovibile, anzi ha detto alzati, non c'era assolutamente niente, e quindi probabilmente coach Diana vorrà un attimino rivedere i cambi che succedono sui blocchi. Però la Libertas tutto sommato che sta difendendo benissimo, stiamo parlando che Mestre ha realizzato un po' di 10 punti in quasi 15 minuti, quindi difesa molto buona, costretto a tantissimi tiri da 3 punti, pensate che adesso siamo addirittura 11 tentativi, 1 su 12, quindi ancora pensa Gianfranco che praticamente Mestre ha tirato 12 volte da 3 punti e 7 da 2, quindi cioè quasi doppio, quindi si ripeto che l'area è intasata. La cosa buona è che la Libertà si è sbloccata da 3 punti, quindi vediamo se questa può essere un'arma per incrementare il bottino d'attacco offensivo livornese.
0: Bene, grazie Daniele, rientro al posto di Filoni, quindi ora Diana prova con tre piccoli, Penna, Cuono, Filoni, Graves e Cuono, scusate, è rientrato anche Vildera al posto di Possamai, ancora in campo Tozzi, il palleggio di Penna marcato da Valsecchi, va Penna, prova la penetrazione, poi si ferma, prova la palla sotto per Vildera, Vildera ancora lo scarico per Penna, la penetrazione di Penna da sotto, bellissimo l'assist, la palla alle mani di Tozzi che non può far altro che depositare a canestro, sesto punto di Tozzi, 28-16 il punteggio. La rimessa affidata a Valsecchi che è in campo con Becchi, Galmarini, Varenz e Curry. Valsecchi in palleggio. Aspetta l'uscita di un compagno, prova Becchi a liberarsi, riceve Becchi. Fallo di Penna che ha toccato Becchi appena. Per l'arbitro è un fallo. È il secondo fallo Penna, attenzione perché la Libertas ha anche problemi con Valentini che ha accusato un dolore alla gamba sinistra, quindi momento importante, tre falli di squadra e due falli di Lorenzo Penna, che guarda l'arbitro dice l'ho sfiorato. Ecco la rimessa affidata a Calbini che ha preso il posto di Curry che è andato a riposarsi, la palla per Becchi, Becchi prova a liberarsi, ora è marcato da Vildera dopo il cambio difensivo, la palla per Calbini, Galmarini prova l'uno contro uno contro Cuonio, va Galmarini, si gira Galmarini, poi scarica fuori per Calbini che prova un'altra tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Tozzi, ma è la difesa della Libertas che è pazzesca, Penna per Tozzi, ora Graves sotto per Vildera, ancora prova l'assist per Tozzi, c'è il fallo di Valsecchi sul passaggio per Tozzi, per Valsecchi il primo fallo. Rimessa in fase d'attacco per la Libertà sul 28-16 proprio favore. 4-28 da giocare nel secondo quarto. La rimessa per Tozzi che serve Vildera. Penna, Tozzi, ancora Tozzi per Cuono. Cuono va centralmente da Penna, mancano 4 secondi. Penna va in penetrazione da sotto. L'errore di Penna ma il rimbalzo di Vildera che realizza. Che realizza un altro canestro Vildera, 30-16, dall'altra parte prova a correre Becchi, subito fermato da Penna, Varenz per Calbini, Becchi prova la penetrazione, va fuori da Valsecchi che prova la tripla, la sbaglia ancora, Valsecchi non riesce a segnare, mentre a Torino aveva segnato ben tre triple. Fallo molto brutto di Valsecchi a mio parere su Penna, che avrà due tiri liberi. Penna velocissimo a correre in contropiede, 30-16, 3-50 da giocare, Penna può portare la Libertas addirittura più 16. Ma tutto questo a mio parere nasce in difesa, dove la Libertas con cambi sistematici ha messo in gravissima difficoltà le guardie di Mestre, che non riescono mai a trovare un varco, sono costrette a tirare spessissimo all'ultimi 2-3 secondi dell'azione. Mestre, ora siamo a 1 su 14 da punti. La Libertas invece ha un 13 su 22 da 2, a testimonianza di quanto sia pericolosa da sotto canestro. 1 su 8 invece da 3 per la Libertas, che ha anche conquistato 20 rimbalzi contro i 15 di Mestre. Due tiri liberi per Lorenzo Penna. Sbagliato il primo. Anche lo scorso anno ogni tanto Penna ha litigato con i tiri liberi. Secondo libero per Lorenzino. Sbagliato anche il secondo. Il rimbalzo è di Calbini. Calbini prova subito il contropiede, va in penetrazione, si ferma però. Scarica per Valsecchi. Valsecchi sotto per Galmarini. Prova la palla fuori, ma c'è il fallo di Vildera. Fallo di Vildera su Galmarini. Questa volta mi trova d'accordo l'arbitro. Vildera ha un po' allungato il braccio, forse troppo. È secondo fallo di Vildera. Dice a Diana di aspettare, però Diana non vuole rischiare Vildera e fa entrare Taibi, che diciamo oggi agisce dal rincalzo, che è tutto dire. Di Taibi e Tozzi insieme, è rientrato anche Valentini, un'ottima notizia per la Libertas. Valentini in campo al posto di Penna, è rientrato anche Piccoli e Graves. Becchi in palleggio, 3-40, 30-16 il punteggio. Becchi prova la palla fuori per Calbini, va in penetrazione Calbini, bravissimo Calbini, sbaglia però il rimbalzo di Graves, prova a lanciare il contropiede, va in penetrazione, tira da due e rientra un canestro in galleggiamento che non sappiamo come sia potuto essere realizzato. 32-6 che per Graves, più 16 Libertas. Va Curry, ci prova due, Curry sbaglia, rimbalzo di Taibi. Taibi prova addirittura a lanciare il contropiede, ma scarica per Valentini. Valentini prova la penetrazione, si ferma, la palla sotto per Taibi, che però non riesce a raggiungerla, recupera il pallone Galmarini, brutto il passaggio di Valentini, commette fallo sul palleggio di Costantino Becchi e gli regala due tiri liberi. Un po' appannato, ma sembra comunque potersi muovere bene in campo, quindi forse solo un piccolo resimento che è passato rapidamente, buona notizia. 32 due tiri liberi per Costantini, realizza con un po' di fortuna il primo tiro libero a 2:52 dalla fine del secondo quarto. 32 Libertas, 17 Mestre. Secondo libero per Costantino, realizzato anche questo, primi due punti per lui. La palla per Tozzi che serve Valentini. Valentini avanza, servito Graves, blocco di Taibi. Graves a liberarsi, tira da tre punti Graves e la mette con una semplicità assoluta. 9 punti di Graves, più 17 Libertas. Calbini fuori per Becchi. Becchi prova la penetrazione, Becchi va contro Taibi, tira due, Becchi l'errore, il rimbalzo di Tozzi che serve Graves. Graves prova a liberarsi, palla assist per Taibi e il canestro. Graves per Taibi, il sogno dei Libertassini, porta 37-18, più 19 il time out per coach Ferrari. Daniele, bellissimo questo sprazzo.
2: Mamma mia, che bello vedere Graves e Taibi insieme, qui c'è stato veramente basket champagne. Avevamo detto, avevamo elogiato fino ad ora le qualità difensive di Livorno, che effettivamente aveva difeso alla grande, costringendo Mestre veramente a 18 punti in quasi due tempi, cioè indice veramente di una difesa pazzesca. Ripeto, Mestre sta continuando a tirare da tre grazie anche alla difesa asfissiante di Livorno, però purtroppo per Mestre siamo a 1 su 14. Quindi dicevamo, avevamo molto elogiato la difesa di Livorno, ma adesso anche in attacco Livorno sta facendo vedere delle cose pazzesche. C'è Graves che appena c'ha 2 o 3 metri non sente veramente discorsi, questo va fino in fondo e se viene raddoppiato comunque riesce a tirare in allontanamento. E qui addirittura Taibi che ha condotto un contropiede e poi la scaricata per Graves, un assist, veramente un cioccolatino pazzesco. E Libertas che si porta nuovamente sul massimo vantaggio, più 19, tutto molto bello, ora molto bene in difesa, molto bene in attacco, ma la partita di Gianfranco è lunghissima, la Libertas non deve assolutamente abbassare la guardia o pensare di essere venuta qui a Mestre a fare una gita in laguna, insomma.
0: Sì, sì, no, ma abbiamo visto la concentrazione in ogni minuto sia dello staff tecnico e dei giocatori. Rientrano in campo Valentini, Graves, Piccoli, Taibi e Tozzi, tra parte Becchi, Curry è rientrato e c'è il giovane Cazzadi, giovane Cazzadi che è rientrato al posto di Valsecchi, prova da tre, sbaglia Becchi, rimbalzo è di Graves che serve Piccoli, Piccoli in palleggio per Valentini. Valentini, 1.55 da giocare, la Libertas a più 19, Graves sotto per Tozzi. Tozzi ancora, la sbaglia, rimbalzo di Curry, Curry prova il contropiede, si ferma, scarica per Cazzadi, Cazzadi sotto per Salvioni, adesso di Varanze, ecco Graves che recupera palla, va a schiacciare a due mani in contropiede. 11 punti per Graves, Libertas a più 21, 39 a 18, 1.24 da giocare, 18 punti soli realizzati da Mestre. Becchi fuori per Cazzadi, ora Becchi, il blocco di Palmarini, Becchi per Curry, Curry prova a liberarsi di Piccoli, va in penetrazione Curry, viene stoppato da Piccoli che urla. Si carica Piccoli, ci sarà ancora rimessa per Mestre con un solo secondo da giocare. Una difesa clamorosa della Libertas anche in questo caso, con Piccoli e Filoni che si sono alternati in difesa su Curry. E attenzione, manca un secondo all'azione, Diana mette Filoni al posto di Valentini per difendere un secondo sul più 21, pazzesco. Becchi la rimessa, Becchi alla rimessa, cerca un compagno, scarica su Curry che si alza da due, sbaglia Curry, rimbalzo è per Graves che serve Taibi, Taibi è già dall'altra parte, servito Tozzi che va a essere stoppato forse fallosamente, ma recupera la palla Becchi, Becchi in contropiede va da due, stoppato da Filoni, c'è ancora palla per Mestre, Filoni chiedeva anche palla all'arbitro. Esce Filoni, rientra Valentini. Veramente è come Diana sta facendo un coaching come se stessimo 0-0. 39-18, 50 secondi alla fine del secondo quarto. La rimessa per Keyshawn Curry, fuori per Becchi. Becchi in palleggio. Becchi prova a liberarsi, Becchi. Va al tiro da due, dalla lunetta, realizza, bravo Costantino Becchi, e però deve fare tutto da solo. 39 a 20, 37 secondi alla fine del quarto. Ecco Valentini, in palleggio, lo scarico per Graves. Graves prova a battere Becchi, va in penetrazione Graves, va da due, realizza ancora Graves, che sembra giocare in playground. 13 punti per lui. 41 a 20 il punteggio. La palla per Curry, 16 secondi alla fine, 15, 14, 12, 9 secondi per l'azione di Mestre, c'è 3 secondi di differenza, va Curry da sotto, sbaglia Curry, rimbalzo di Piccoli che serve Valentini, Valentini per Taibi che forse subisce un fallo, poi Valentini prova all'ultimo secondo, ma veramente ha almeno 2 falli netti non fischiati, ma finisce così il secondo quarto, si va all'intervallo sull'incredibile punteggio del 41-20, ma non così incredibile per quello che abbiamo visto, Daniele.
2: No, la Libertas che sta funzionando benissimo in difesa, molto bene anche in attacco, La Viertas che finisce sul massimo vantaggio, su più 21. I giocatori stanno passando qui a un metro dalla nostra postazione, sono giustamente osannati dagli sbandati e dai tifosi di Livorno venuti in massa. Livorno che ha funzionato tutto finora, Mestre deve assolutamente cercare di difendere un po' meglio, perché onestamente i giocatori di Livorno stanno facendo un po' il cattivo tempo sia sotto le plance che da fuori. Quindi bene così, ripeto, la partita è ancora lunga, però so, c'è un margine di 21 punti per Livorno. Ci risentiamo fra 15 minuti esatti.
0: Sì, vi ricordo Radio Studio X 99.2 MHz, 1188 kHz per la mitica frequenza M, e anche su streaming web e su app. A tutti gli ascoltatori ci risentiamo fra pochi minuti per la seconda parte di questa importante, bellissima partita. Mestre, a più tardi.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
2: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
1: Ehi Martin, grande Giove! Sento, connettiti!

Bene, buonasera ancora, ritorniamo in diretta da Venezia Mestre per la seconda parte della partita del campionato di Serie A2 tra Gemini Mestre e Libertas Livorno 1947. I primi due quarti sono finiti sul punteggio di 20-41. La Libertas ha più 21 con una partita pazzesca, soprattutto in difesa e con il rientro, non posso dire inaspettato, ma comunque ancora era in dubbio prima della partita, di Matthew Taibbi, che è entrato, ha giocato 10 minuti, non è entrato in quintetto, è subentrato a Tozzi, in 10 minuti ha segnato 7 punti. Miglior marcatore è stato Javon Graves, che ne ha messi 13 con 6 su 9 al tiro, poi Tozzi con 6, Taibbi come dicevo 7 punti, Cuono con 5 punti, Vildera e Possamai con 4, Filoni con 2, la Libertas con un ottimo 17 su 28 da 2 punti e 2 su 10 da 3, 26 rimbalzi. Per Mestre tanta difficoltà in attacco, a difesa con cambi rapidissimi e continui della Libertas mette in grave difficoltà le guardie mestrine. Curry e Becky hanno fatto di tutto, Curry ha segnato 8 punti, Becky 4, ma Mestre si è fermata a 20 punti in 20 minuti, un punteggio basso che

palleggio di Penna, fuori per Piccoli, Piccoli a spazio, si ferma, poi ritorna indietro da Tozzi, la palla per Penna. Penna ci prova da tre, realizza Lorenzo Penna! Primi tre punti per lui, no scusate, sì, primi tre punti per lui, 44-20 il punteggio. Il palleggio era di Varanz, marcato da Piccoli, Varanz forse sfonda, Piccoli prova a rubargli il pallone, poi la palla arriva a Galmarini che tira da due e realizza, forse c'era ancora un fallo di Varanz non fischiato, 44-22 il punteggio. Ecco Penna, Penna in palleggio, 40 alla fine del terzo quarto, Penna scarica per Tozzi che prova la tripla, questa è sbagliata, rimbalzo lungo controllato da, vediamo, un avvertimento al coach di Mestre, ma la palla è per Mestre, l'ultimo tocco è stato di Tozzi. La palla va in mano a Costantino Becchi che palleggia, serve Galmarini, poi arriva la palla a Varanz che perde il pallone e lo recupera Graves, Graves prova il contropiede, dà per Tozzi, Tozzi realizza alla grande ancora Luca Tozzi, 8 punti per Tozzi, 46-22. C'è un fallo tecnico fischiato per a un giocatore della Libertas per aver forse toccato il pallone dopo il canestro, aver disturbato la rimessa, è Graves secondo fallo, fischio veramente mai visto recentemente. Dall'altra parte però Curry sbaglia il tiro libero per il tecnico, ma Graves è arrivato a due falli sul 46-22 per la propria squadra. La rimessa adesso affidata a Calbini, Calbini serve Becchi che avanza, Becchi supera la metà campo, marcato da Penna, Becchi prova a servire Curry, Curry ancora su di lui, la marcatura asfissiante di Piccoli, Curry fallo di Piccoli, sì, che per un attimo, veramente un attimo, si è appoggiato sul petto di Curry, Piccoli protesta ma a mio parere l'arbitro in questo caso ha ragione, 46-22, rimessa affidata a Curry. La palla per Becchi, Becchi prova a battere Penna, va in penetrazione Becchi, poi scarica in angolo per Calbini che prova la penetrazione su Graves, fuori per Galmarini che prova ancora una tripla, la sbaglia ancora, il rimbalzo di Graves, la Libertas costringe sempre Mestre a un tiro affrettato, Graves per Tozzi, Tozzi ritorna da Penna, Penna si porta sul lato di Graves, poi si accentra Penna, va in penetrazione, lo scarico fuori per Tozzi, ora Piccoli sotto per Vildera, Vildera prova a girarsi per il tiro, si alza da due, viene stoppato, poi ancora la palla a Vildera che realizza, bravissimo Vildera che chiedeva un fallo all'arbitro ma se l'è cavata da solo, 48-22 per la Libertas, Varanz per Calbini che prova la penetrazione, si ferma Calbini, va contro Tozzi, fallo di Tozzi sul palleggio di Calbini, più 26 Libertas, non smette di premere sull'acceleratore la squadra livornese, giustamente non ci sono segnali di rilassamento malgrado il larghissimo margine, la palla per Varanz che prova la tripla, sbaglia anche Varanz, il rimbalzo di Graves che prova l'assist per Tozzi, poi per Vildera che va da sotto a sbagliare, la palla ancora però per Tozzi che ritorna indietro da Penna, era provato il contropiede Graves lungo per Tozzi che poi aveva scaricato per Vildera, Vildera ha sbagliato, poi il rimbalzo ancora per la Libertas, ecco Graves che prova la penetrazione, poi si ferma da tre e realizza ancora Javon Graves, 51-22 con 16 punti di Graves, 7 su 10 al tiro per lui, la palla per Curry, fuori per Becchi che prova la penetrazione, gli strappa il pallone ancora Graves e la palla va a Penna, Penna prova a correre, va in contropiede, la palla per Piccoli, poi l'assist per Tozzi che però palleggia, scarica fuori per Penna, Penna aspetta il blocco di Vildera, Penna fuori per Tozzi, questa volta la palla è persa però, brutto passaggio di Penna, dall'altra parte il contropiede di Calbini che può realizzare, questa volta primo diciamo

Errore netto di un giocatore della Libertas con il passaggio sbagliato di Penna e Calvini che porta Mestre a 24 punti. 5-4 in penetrazione, questa volta sbaglia, forse è un fallo, un fischiato, la palla per Varanz che serve Becchi. 6 minuti alla fine del terzo quarto, che è un po' l'unico a tenere vivo l'attacco di Mestre. 51 a punteggio, 5-48. Il palleggio di Penna, ora Piccoli. Prova penetrazione, si ferma.

0: Toto, bravissimo, 63-26. Varanz marcato ancora da Tozzi. Mette ancora, Javon Graves, 19 punti. Cage, 56.
1: 56. Sì, ci sono anche altri.

0: c'è una palla per asticciarsi gli occhi, funziona un po' tutto, funziona. Adesso stanno entrando anche i tiri da tre, Graves che è già a 19 punti, senza aver fatto cose chissà cosa, però insomma cose semplici, tiri da tre, piedi per terra, penetrazioni, quindi molto bene. Non ho capito perché è stato dato il fallo tecnico, c'era stata un'entrata, però cioè nessuno qui intorno a noi ha capito perché è stato fischiato quel fallo tecnico, probabilmente perché Bildera ha preso la palla sul rimbalzo invece va lasciata lì sotto.
1: Bene Daniele, siamo rientrati in campo, sono entrati Taibi e Possamai al posto di Bildera e Tozzi, si prova da due Calbini che realizza, porta a meno 28 la propria squadra, 56-28, doppiata Mestre, il palleggio di Penna che è in campo con Graves, Piccoli, Taibi e Possamai. Ecco Taibi che scarica per Graves, prova il taglio Taibi, c'è il fallo su di lui di Galmarini, rimessa in fase d'attacco per la Libertas, primo fallo di squadra per Mestre in questo quarto, pensate, soltanto 8 falli fischiati a Mestre in 25 minuti. Ecco Graves che prova l'assist per Possamai e Possamai schiaccia a due mani, Graves direi che sa anche passare la palla, 58-28, Galmarini per Curry, va Curry in penetrazione, scarica per Galmarini, stoppato da Piccoli, il rimbalzo di Penna che prova a correre, si ferma, Penna in penetrazione, lo scarica mai e viene stoppato da dietro, non si era accorto dell'arrivo dell'avversario, poi recupera la palla Graves e realizza ancora Graves, 21 punti per Javon Graves, massimo vantaggio 60-28 qui a Mestre, cari ascoltatori di Radio Studio X qui su Radio Frequenza e in streaming web. Ecco Vasecchi che prova a battere Graves, terzo fallo di Graves che con 21 punti e con la squadra a più 32 può adesso lasciare il posto a Cuono, esce anche Matteo Piccoli, al suo posto Filoni. Graves 21 punti in, vi dico quanti minuti ha giocato, 20 minuti, 21 punti in 20 minuti giocati. Ecco la palla di Calbini per Valsecchi, Valsecchi in palleggio, prova a liberarsi di Penna, prova la tripla Valsecchi, la sbaglia, il rimbalzo è controllato ancora da Mestre, l'ha toccata Possamai, ancora rimessa per Mestre, più 32 Libertas, 3:44 da giocare in questo secondo quarto, in terzo quarto scusate. In effetti guardando il punteggio di Mestre ci si chiede quale quarto sia. Calbini, Calbini in palleggio, lo scarico per Valsecchi, Calbini, ancora il blocco di Gherardini, va da sotto Gherardini, prova la stoppata Possamai, errore di Gherardini, il rimbalzo per la Libertas con la palla in mano a Penna, Penna sotto per Taibi che va subito in penetrazione, va da sotto, sbaglia Taibi, rimbalzo conteso ma c'è il fallo di Possamai su Salvioni, ci saranno due tiri liberi per il bonus, secondo fallo di Possamai. Ottimo il tentativo di Taibi che però è stato sfortunato nella conclusione. Esce Penna, al suo posto Valentini. Migliora tutto il tetto di riserva di questa sera in campo per la Libertas. Valentini, Cuono, Filoni, Taibi e Possamai. Dall'altra parte Salvioni a due tiri liberi. È entrato anche Matteo Gherardini. Posto di Galmarini, poi Valsecchi, Calbini e Curry. Sbaglia il primo tiro libero Salvioni. Giocatore di Mestre che a mio parere ha deluso più di tutti stasera è Varens, che a Torino aveva segnato ben 19 punti con 12 rimbalzi, stasera solo 2 punti, di fatto annullato dalla marcatura di Tozzi e di Taibi. Sbaglia anche il secondo Salvioni, si rimane sul 60-28, 3:10 da giocare, Cuono, Cuono in palleggio, prova la penetrazione, si alza da due Cuono, l'errore, rimbalzo però di Filoni che serve Taibi, Taibi fuori ancora per Cuono, ora Valentini sotto per Taibi, vediamo se Taibi prova l'uno contro uno, no, si ferma, scarica per Cuono che prova la tripla, canestro di Cuono, tripla, seconda tripla di Cuono che arriva a 8 punti, 63-28, un margine pazzesco per la Libertas. Balzecchi va in penetrazione, stoppato fallosamente secondo l'arbitro da Taibi. Taibi protesta anche su questo fallo fischiatoli sul più 35 Libertas. Ti liberi per Balzecchi. ...63-28... realizza il primo Balzecchi, ha segnato per ora due punti, no, il primo punto per Balzecchi, scusate, per Mestre 8 punti di Curry, 6 di Bechi, 6 di Calbini, 4 di Galmarini, 2 di Varanz, 2 di Gherardini e ora 2 anche di Balzecchi, che porta a 30 il punteggio per la prima squadra, 63-30. 2.30 da giocare, il palleggio di Valentini. Valentini prova lo scarico per Possamai, ecco Cuono, fallo di Possamai sul blocco su Salvioni. Possamai non ha fermato in tempo la corsa, è andato a sbattere contro Salvioni, pescato in fallo dall'arbitro. Possamai arriva così al quarto fallo, rientra Tozzi al suo posto, quindi ora rivediamo Tozzi e Taibi, la coppia che ha giocato tantissimi minuti importanti anche lo scorso anno insieme. Bene, si riprende con la rimessa per Mere sul 63-30 per la Libertas. Becchi in palleggio, lo scarico per Gherardini, ora la palla per Calbini che prova l'uno contro uno contro Valentini, va Calbini, si gira, tira da due punti, sbaglia, rimbalzo di Taibi che serve Valentini. Valentini in palleggio, il blocco di Tozzi per Cuono, riceve Cuono, Cuono prova lo scarico per Taibi, ora Valentini, 9 secondi, azione, 2 minuti esatti alla fine, Valentini prova l'uno contro uno, va da due, Valentini realizza un bellissimo canestro, Fabio Valentini, 65-30 per la Libertas. Valzecchi in palleggio, la palla per Gherardini, fuori per Calbini che prova ancora tripla, l'errore, stoppato poi Salvioni, Gherardini scusate, il rimbalzo di Cuono che va in contropiede da Taibi, Taibi realizza con il canestro convalidato, vediamo, deve essere convalidato questo canestro, la stoppata a mio parere nettamente in ritardo di Salvioni. Protesta dei tifosi livornesi che non si accontentano mai, siamo a più 35, gli arbitri parlano, forse sarebbe da instant replay ma sembrata abbastanza netta l'irregolarità, esatto, canestro convalidato per Taibi che arriva così a 9 punti realizzati, la Libertà sul più 37. La palla per Balzecchi, coach Ferrari che l'anno scorso aveva fatto un grande blitz a Livorno a dicembre, seppur con la Libertas gravata dell'assenza di Woodson, adesso è seduto, guarda sconsolato questa partita perché la Libertas sta veramente schiacciando la propria squadra, non riesce a controllare il pallone Balzecchi sul brutto passaggio di Bechi, la palla torna agli Amaranto che a 1 minuto e 15 dalla fine del terzo quarto sono avanti di 37 punti. Daniele, ti passo un attimo il microfono, trova un attimo le parole.
2: Sì, così nel frattempo respiri un attimo. Sì, una Libertas veramente da stropicciarsi gli occhi. Tra l'altro Gianfranco, stanno succedendo delle cose strane in questa partita, perché io avrei detto che Taibi con un vantaggio così alto non sarebbe più entrato per un discorso proprio di non rischiarlo. Invece Taibi sta giocando, non si sta risparmiando, sta giocando bene, non sta evitando i contatti fisici, quindi ci fa ben sperare il fatto che Diana, anche in una partita che ormai possiamo dire chiusa a doppia mandata, lo sta facendo giocare per fargli prendere confidenza col campo. L'altra cosa strana, Gianfranco, è che Mattia Ferrari non sta più facendo entrare i due americani, cioè sono in panchina veramente da illo tempore, segno che probabilmente anche Ferrari ha detto bene, questa partita è chiusa così, nonostante manchino ancora un minuto e 10 minuti e 52 secondi, quindi praticamente Mestre che sta giocando con i giovani, con Becchi, con i ragazzi, con Gherardini, diciamo le ultime azioni d'attacco hanno manifestato una grande confusione di idee di Mestre, che appunto sta giocando senza americani. Anche qui per esempio c'è un tiro di preso da Gherardini che si era mosso bene, ma poi alla fine ha fatto un gancio un po' sparacchiato in aria, e quindi sembra che Mestre abbia un po' di remi in barca, quindi è anche un po' difficile commentarla questa partita. Però noi insomma pensiamo a noi, una Libertas veramente encomiabile. Te hai detto più volte in diretta che nonostante un vantaggio copioso, comunque nessuno si è mai risparmiato, nessuno si è tirato indietro. Quindi segno Cocciadiana ha impresso in questa squadra la mentalità proprio vincente e la mentalità di non mollare mai neanche sul più 20, più 30, più 37, quindi questo fa ben sperare per il resto del campionato, perché andremo a affrontare, con tutto rispetto, che Mestre, che ce l'ho anche veramente simpatica, è una signora squadra che secondo me ha tutte le carte per salvarsi, però andremo a affrontare, Gianfranco, delle compagini veramente attrezzatissime, e questo spirito di squadra, questo fatto di aiutarsi tutti può essere molto utile nel proseguo di campionato della Libertas.
1: Sì, grazie mille Daniele. Nel frattempo ci sono stati due tiri liberi segnati a Salvioni per un fallo da lui subito da Piccoli è arrivato, è il primo fallo per Piccoli. Scusate, il fallo, no, il, sì sì, il primo fallo di Piccoli. Adesso invece c'è stato un fallo su Taibi a 18 secondi dalla fine del terzo quarto, sul 67 a 32 per la Libertas. Riceve ancora Taibi, la palla per Valentini, prova a liberarsi Cuono, riceve Cuono, blocco per lui di Taibi, va Cuono in penetrazione, si alza dal 2, errore di David Cuono, rimbalzo per Calbini che ha 4 secondi, scarica per Becchi ci prova da 3, stoppato da Cuono, finisce così il terzo quarto sul 67 a 32 con Mestre, anche in quel quarto ha segnato soltanto 12 punti con una difesa della Libertas clamorosa. Mestre ha 1 su 20 da 3, vi ricordo che a Torino Mestre aveva segnato 9 su 29 da 3 punti, e proprio le triple l'avevano poi favorito il grande vantaggio che ha accumulato Mestre negli ultimi 15 minuti su Torino. Questa sera però la Libertas è riuscita a sporcare qualsiasi azione dei mestrini. Dall'altra parte la Libertas, che ha cominciato a segnare un po' anche da tre punti, grazie soprattutto a Graves, che ha segnato 3 su 5 da 3, 6 su 8 da 2. Dicevo prima, Graves 21 punti in 20 minuti di gioco. Poi per la Libertas 24 su 42 da 2 punti e 6 su 15 da 3. Questo ci fa capire come il bilanciamento tra i tiri da sottocanestro e i tiri dalla lunga distanza sia completamente ribaltato rispetto alla scorsa stagione. La Libertas penetra, è più veloce, riesce a far arrivare la palla più facilmente ai lunghi, e ha un giocatore come Graves che ha una doppia pericolosità sia dall'arco da tre punti che in penetrazione. La Libertas che ha dominato anche al rimbalzo, 40 rimbalzi recuperati in 30 minuti contro i 27 di Mestre, 11 assist per la Libertas. Ecco che stanno rientrando le squadre in campo, diceva giustamente Daniele che si potrebbe anche pensare che sia opportuno tenere a riposo Taibi, ma evidentemente lo staff sa che Taibi si sente meglio e gli vuole dare minuti in campo per renderlo ancora più pronto per la prossima domenica, in cui la Libertas si presenterà in quel di Cremona. Per ora bestia nera della Libertas nelle ultime, almeno diciamo fuori casa, la Libertas ha perso due volte su due negli ultimi campionati a Cremona. Ecco la palla per Cuono che è in campo con Valentini, Taibi, Filoni e Tozzi. Dall'altra parte Valsecchi, Salvioni, Becchi, Curry e Varenz, sono rientrati due americani per Mestre. Filoni scarica per Taibi, Taibi subisce il fallo netto di Curry, avrà due tiri liberi Matthew Taibi. Taibi e Curry si stringono la mano. Forse il fallo di Curry un po' troppo aggressivo, visto anche il fatto che Taibi, tutti sanno che ha avuto un colpo alla spalla, però Taibi, da grande signore qual è andato subito a dire all'avversario va bene così. Due tiri liberi per Matthew Taibi. Il primo realizzato, e Taibi arriva in doppia cifra, 10 punti. E pensate che fino a un'ora e mezzo fa non sapevamo se avrebbe potuto essere della partita. Secondo libero per Taibi, realizzato, 11 punti. La Libertas con 32 punti su 69 segnati dai due americani, 21 di Javon Graves e 11 di Taibi. Ecco la palla per Valsecchi. Becchi, il punteggio è 69 Libertas, 32 Mestre. Prova il passaggio Salvioni. Brutto passaggio di Salvioni che perde il pallone. Lo recupera ancora una volta la Libertas. Il palleggio di Valentini. 9 minuti e mezzo alla fine dell'incontro. Valentini aspetta l'uscita di Taibi. Blocco per il tiro da 3 di Valentini, che realizza, e c'è anche il fallo. Possibile azione da 4 punti di Valentini. Salvioni è uscito in modo un po' troppo avventato su Valentini. Valentini gli ha messo la tripla in faccia. A Libertas è a più 40 e c'è anche il tiro libero per Valentini, che ci aveva fatto un po' spaventare a inizio partita. Era uscito zoppicando, è rientrato e direi che se la sta cavando alla grande. Valentini al tiro libero, dentro. Valentini 6 punti, più 41 Libertas, 9:20 da giocare. Il palleggio di Valsecchi, ora Becchi, la palla per Salvioni, fuori per Curry. Curry ancora abbraccato da Filoni. Curry prova a liberarsi di Filoni, costretto a tornare indietro, non sa cosa fare. Scarica fuori per Varanz. Varanz marcatissimo da Tozzi. Varanz ci prova da 3, canestro da 8 metri. Varanz si sblocca, arriva a 5 punti segnati il ragazzo di New York. 73-35 il punteggio. La palla per Cuono, il blocco di Tozzi, ci prova Cuono da 3, sbaglia Cuono, il rimbalzo di Varanz e serve Becchi. Fallo di Cuono sul palleggio di Becchi, rimessa per Mestre in fase d'attacco. Il palleggio di Costantino Becchi, servito Varanz. Varanz prova a battere Valentini dopo il cambio difensivo. Varanz uno contro uno, poi scarica fuori per Valsecchi. Valsecchi rischia di perdere il pallone, prova ora a battere Filoni, va in penetrazione, lo stoppa quasi Filoni, poi recupera palla Valentini. Forse un fallo su Valentini non fischiato, caduto Valentini, attenzione, preso un colpo alla gamba Valentini, speriamo non sia niente, vediamo. Aiutato a rialzarsi Fabio Valentini, ma zoppica, forse una piccola distorsione alla caviglia. Guarda l'arbitro come dire, ma possibile, sono arrivati di fatto, è caduto un giocatore, ma forse è stato Tozzi a cadere sulla gamba di Valentini. Comunque Valentini zoppicando però sembra a posto, e la palla è per Mestre. C'era un fallo grande come una casa, a meno che non sia stato Tozzi a colpire Valentini. Comunque 73-35, la palla per Curry che scarica per Becchi. Becchi scambia con Varanz. Becchi marcato da Cuono, prova la penetrazione. Becchi scarica per Varanz che va da sotto a realizzare. La Libertas qui ha lasciato un po' fare senza aumentare troppo il livello di aggressività. Più 36 Libertas, 73-37. Valentini prova l'assist sotto per Viltera, ma c'è il colpo di piede di Valsecchi, ancora rimessa per la Libertas. 8 minuti alla fine. La rimessa affidata a Valentini. Valentini aspetta l'uscita di Cuono, poi serve invece Tozzi. Tozzi ora scarica per Cuono. Il blocco di Tozzi. Scarica ancora per Tozzi che prova la tripla. Sbaglia ancora Tozzi da 3. Sera ottima la partita di Tozzi, ma non gli sono entrate le due triple che ha tentato. 8 punti per lui. Palleggio di Becchi sotto per Salvioni. Salvioni fuori per Varens. Varens prova a battere Tozzi in uno contro uno. Ancora una spallata di Varens che ancora pescato in fallo offensivo netto. Gliene hanno fischiati due, ma secondo me ne aveva fatti almeno altri due. Bravissimo ancora Tozzi, secondo sfondamento procurato dalla difesa eccellente di Tozzi. La palla torna in mano all'Albertas. Si prova a spiegare con l'arbitro Varenzi, l'arbitro li guarda come dire, ma se metti la spalla avanti contro il petto sarà sempre sfondamento. Ecco Cuono, Cuono che scarica ancora per Tozzi, Tozzi fuori per Valentini. Valentini aspetta l'uscita di Vildera, poi ancora lo scambio con Valentini, 4 secondi, lo scarico fuori per Tozzi, poi Vildera, deve tirare Vildera, gancio di Vildera, un errore. Rimbalzo di Salvioni per Becchi, 7 minuti esatti alla fine, fuori per Curry. Vediamo se prova la tripla Curry, no, torna sui suoi passi, lo scarico fuori per Becchi, Becchi rischia di scivolare, poi prova la palla fuori per Salvioni, in angolo per Valsecchi che prova la tripla e ne mette, finalmente per lui la prima tripla di Valsecchi che porta la sua squadra a 40 punti, 73-40, si riavvicina, così per dire Mestre, Tozzi, Cuono, Cuono in penetrazione, prova l'assist ma perde il pallone Cuono, Curry prova il contropiede per Valsecchi, fuori per Salvioni, Salvioni sfondamento netto di Salvioni che trova in posizione perfetta in difesa Filoni, la palla torna alla Libertas, c'è cambio adesso, esce Valentini al suo posto Penna, esce anche Cuono al suo posto, rientra Graves. Cuono autore di 8 punti, un paio di errori nelle ultime due azioni. 73-40. Graves invece grande partita fino adesso, non ha sbagliato praticamente niente, forse un paio di penetrazioni a inizio partita, poi ottimo sia in difesa che in attacco. Ecco Penna in palleggio, Penna prova a liberarsi Graves, il blocco di Vildera per lui, Graves cerca spazio, poi scarica sotto per Vildera, l'assist, Vildera prova ad alzarsi da sotto, realizza, bravissimo, ancora un assist per Javon Graves, 75-40 il punteggio, per Vildera è l'ottavo punto, la palla per Curry, Curry prova a battere Filoni, poi scarica per Valsecchi, Valsecchi gli ruba palla a Tozzi ma non riesce a controllarla. Ancora ottima la difesa di Tozzi, 10 secondi rimasti per l'azione di Mestre a 5.50 dalla fine. Il blocco per liberare Curry, ancora su di lui Filoni. Curry prova, adesso si trova davanti Vildera, ci prova da 3 punti Curry. L'errore di Curry, il rimbalzo però è di Salvioni che subisce alle spalle il fallo di Filoni. Ci sarà rimessa per Mestre perché Salvioni stava recuperando la palla dall'alto verso il basso, quindi secondo fallo di squadra per la Libertas in quest'ultimo quarto, rimessa in gioco affidata al mestrino, giocatore mestrino Calbini, scusate Valsecchi, Valsecchi cerca l'uscita di Curry, serve invece Varens, Varens fuori per Valsecchi, ancora fuori ora per Calbini che prova a battere Graves, poi lo scarico in angolo per Curry, Curry prova la sospensione, gli ruba il pallone ancora Filoni e non gli ha dato, non gli ha dato veramente respiro né lui né Piccoli. Ecco Penna in penetrazione, fallo su Penna di Valsecchi, cioè, ci saranno due tiri liberi per Lorenzo Penna per il bonus in cui è già entrata da un po' Mestre. Daniele, un commento, mancano 5 minuti 20, la Libertas ha 35 punti di vantaggio.
2: Sì, allora, dopo aver toccato il massimo vantaggio di 41 c'è stato un parziale di Mestre di 8-0, ci sono state due bombe consecutive di Mestre, di Varens e di Valsecchi, insomma dai dai, cioè, ovviamente Mestre non poteva finire la partita con 1 su 20 da 3, è vero che però poi Livorno ha subito... Ora intanto c'è 2 su 2 di Penna e Livorno si riporta sul più 36. C'è da pensare Gianfranco che credo a minuti vedremo i ragazzi, magari Gaeta e Sacchini, entrare in campo perché Anzi no, ti dico che Gaeta è già entrato, lo vedo così, probabilmente entrerà anche Sakine. La partita praticamente non ha più niente da dire. Fammi dire solo una cosa, Gianfranco, che nell'altra partita Forlì sta vincendo di 10 contro 100, però il nostro amico Ever, la nostra vecchia conoscenza, che ha lasciato un ricordo pazzesco a Livorno sia sportivo che umano, Avery Woodson, ha fatto al momento 19 punti e sta tirando col 100% da 2 punti, 4 su 4, quindi segno che comunque Avery Woodson è un grande giocatore e in A2 può dire la sua. Qui siamo intanto su 40-79, la Libertà si riporta su 30, più 39, e in questo momento sta difendendo a zona, mi pare, no Livorno?
1: Sì, la Libertas che difende a zona, recupera un altro rimbalzo, segna Tozzi che arriva così a 10 punti, la Libertas torna a più 41. Poco fa aveva segnato il decimo punto anche Vildera, quindi ora ci sono 21 punti di Graves, 11 di Taibi, 10 di Tozzi, 10 di Vildera, 8 di Cuono, 5 di Penna, 6 di Possamai, 2 di Filoni, 2 di Piccoli, 6 di Valentini. È entrato in campo anche e c'è adesso il time out chiamato da Mestre, che è doppiata ancora da Livorno, 1-40. Una delle partite che adesso sembra semplice, in realtà si arrivava a questa partita con comunque il dubbio sulla presenza di Taibi. Si era vista una Mestre sfavillante a Torino che ha vinto di 22 la scorsa settimana, e nessuno credo si potesse aspettare che la Libertas a un certo punto si trovasse dopo 5 minuti a vedere entrare Taibi e piano piano, costantemente, il vantaggio arrivare fino a 41 punti. Ci sono dei cori che non capiamo, forse le due tifoserie ora invece di guardare la partita fanno un po' di discorsi, come si dice. Ecco, l'ha rientrata la Mestre in campo con Curry, Gherardini, Salvioni, Valsecchi e Calbini. Ci prova ora in penetrazione Calbini, poi scarica per Curry. Curry ancora una volta costretto a un tiro all'ultimo secondo, sbaglia ancora. Rimbalzo di Sakine che è entrato al posto di Tozzi, quindi ora la Libertas con i due giovanotti in campo. Sakine 18enne, Gaeta 17enne. Sakine scarica per Gaeta. Gaeta prova il passaggio per Vildera, ma intercetta Salvioni che può andare a schiacciare. Passaggio sbagliato di Gaeta per Vildera. 3:30 la giocata, più 39 Libertas. E questo è un numero che è sempre un bel vedere per i livornesi. Ora c'è il fallo di Sakine sul blocco. Un paio di piccole ingenuità dei due ragazzi giovani. Libertassini, la palla torna in mano a Mestre, esce Vildera, rientra Possamai. Libertas in campo con Penna, Graves, Sakine, Gaeta e Possamai. Quindi tutti e 12 giocatori a referto sono entrati. Ecco Valsecchi, ora per Calbini. Calbini prova la penetrazione, va da sotto Calbini, si ferma, scarica per Valsecchi. Valsecchi fuori per Salvioni, ancora Valsecchi che prova la tripla e ne mette un'altra. Due triple segnate da Valsecchi in questi ultimi minuti. 81 Libertas, 45 Mestre. Ecco Graves che va in penetrazione, va da sotto Graves, sbaglia ma c'è la correzione in schiacciata di Possamai che riporta a più 38 Libertas. Possamai 8 punti, ottima anche la sua partita. Ecco la palla fuori per Valsecchi, è entrato anche il giovane Kazadi per Mestre, va al tiro proprio Kazadi, sbaglia, rimbalzo di Gaeta. Gaeta serve Penna, 2:30 da giocare, ormai sgoccioli di partita. La partita che la Libertas ha chiuso già dopo 20 minuti. Ecco Penna in penetrazione, va da sotto Penna, fa un canestro incredibile. Lorenzo Penna che ha parato la palla per aria, la palla è finita dentro, ha subito anche il fallo. 85-45, Penna avrà un tiro libero supplementare, 7 punti per lui. veramente una festa amaranto questa sera qui a Mestre, dove tutti sono vestiti di bianco-rosso, i colori sociali mestrini. Realizza anche Penna il tiro libero, 8 punti per lui, 86-45, 2:20 da giocare. Valsecchi fuori per Gherardini, ancora Valsecchi, ancora Gherardini che prova la penetrazione contro Sachine, sbaglia, bravissimo Sachine che riesce a bloccarlo, poi recupera il rimbalzo Piccoli, Penna va in penetrazione, va da sotto Penna, sbaglia questa volta Penna, era bella l'azione, ma il rimbalzo di Salvioni che poi serve Calbini, fuori per Valsecchi che prova ancora una tripla e ne mette un'altra. Valsecchi che a un certo punto si è sbloccato, ha messo tre triple, diventa il miglior marcatore della sua squadra con 11 punti. 86-48 il punteggio. Ecco Sachine, ora Gaeta, Gaeta fuori per Possamai, Possamai scambia con Penna, Penna va in penetrazione, scarica per Possamai che può schiacciare ancora, 10 punti anche per Possamai. 88-48, 1 minuto e 30. Ecco Valsecchi in palleggio, Valsecchi prova ancora una tripla, stavolta la sbaglia, il rimbalzo è di nessuno, la palla esce direttamente. 1 minuto e 20, 88-48, 1 minuto e 20 da giocare qui a Mestre. È stata veramente una partita alla fine sin troppo facile per la Libertas, ma in realtà se l'è conquistata la Libertas con una partita perfetta. Gaeta da 3, sbaglia Gaeta, il rimbalzo è di Calbini, Calbini prova il contropiede, si ferma, poi va in penetrazione contro Piccoli, va da sotto Calbini, fallo di Possamai, arriva così al quinto fallo, deve uscire Possamai. No, il fallo è di Piccoli, secondo fallo di Piccoli, 2 tiri liberi per Calbini, figlio d'arte. Marchigiano, lo scorso anno buon campionato per lui nell'Asti Cieco Piacenza in Serie B, sbaglia il primo tiro libero Calbini, si rimane sul più 40 Libertas. Calbini realizza il secondo, la Libertas sul più 39 e i libertassini vorrebbero sempre che finisse così, più 39, ma manca ancora un minuto, potremmo chiedere ai giocatori di fare il freeze in campo a questo punto. Vediamo Penna in palleggio che chiama lo schema con Sachine, Gaeta, Piccoli e Possamai. Penna, il blocco di Sachine, si libera Gaeta, Gaeta scarica fuori ancora per Penna, Penna cerca Sachine, 6 secondi per il tiro, Penna ci deve provare, probabilmente lui, 2 secondi, va Penna da sotto, sbaglia Penna, rimbalzo di Possamai, Possamai al tiro, sbaglia anche lui, rimbalzo di Salvioni, fuori per Calbini, 30 secondi alla fine, Gherardini in angolo per il compagno della Bernardina, che era appena entrato anche lui un giovane, più 39 Libertas e palla in mano, 20 secondi alla fine, vediamo se le due squadre decidono, sì, si fermano e questo punteggio, Daniele, è un più 39 che potrebbe essere un segno, cosa ne pensi?
2: Sì, a me onestamente Gianfranco anche più 29, più 19, più 9, basta di vincere, insomma, però onestamente grande partita, Mestre probabilmente ha tirato i remi in barca un po' troppo presto. Però è anche vero che Livorno, come annunciato, ha finito gli ultimi 5 minuti con due giovanissimi, Gaeta che tra l'altro ha provato anche una bomba da 3 sbagliata, quindi niente, insomma, partita perfetta della Libertas, ha funzionato tutto in difesa, molto bene in attacco, molto bene il rientro di Taibi, Tozzi che è praticamente ripartito da dove ci aveva lasciato, quindi tutto bene, Libertas vince di 39, quasi raddoppiata Mestre, 88-49, punteggio bassissimo, cioè Mestre è rimasta a un punteggio molto basso, 88 per ora invece è l'high score stagionale per Livorno. Ci sentiamo per domenica prossima, dove la Libertas sarà di scena a Cremona, e la Libertas che in questo momento si trova prima in classifica, so che è troppo presto, però per un sabato sera la Libertas sarà prima.
1: Sì, è vero, sarà prima insieme a Forlì, perché Forlì sembra ormai in procinto di a 3 minuti e 30 avanti di 10 lunghezze su 100. Bene, è stata una partita meravigliosa per i Libertassini. Ricordo i punteggi: Graves 21, Taibi 11, Tozzi 10, Valentini 6, Piccoli 2, Penna 8, Cuono 8, Possamai 10, Vildera 10, Filoni 2. È tutto qui da Mestre, cari amici dello Studio X. A risentirci, a presto, e a domenica prossima da Cremona. A presto.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Radio Studio X Presents Carlo Raffalli, Enrico Citi, Dance Floor Legends.

Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma. Siamo discoteca assieme a Capora Palma.

Le più belle serate con Radio Studio X. I nostri DJ disponibili per eventi. Halloween, ultimo dell'anno. Serate in discoteca, serate in piazza. Matrimoni, feste private. Con super impianti audiolusci, ballerine. Per informazioni Silk Management 329-947-6883. Con la massima professionalità e vai alla grande.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
3: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

Le più belle serate con Radio Studio X. I nostri DJ disponibili per eventi. Halloween, ultimo dell'anno. Serate in discoteca, serate in piazza. Matrimoni, feste private. Con super impianti audioluci. Ballerine. Per informazioni Silk Management 329-947-6883. Con la massima professionalità e vai alla grande.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Trailers in FM. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
3: It's only Shuffle Tales.
4: Hi!

0: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes dell'America Latina.
1: Avete ascoltato Diretta Basket, gli incontri della Libertas Livorno in diretta con il commento di Giancarlo Morelli.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.

Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Naturalmente benvenuti su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Si comincia il Master Sound di oggi con Peter Godwin, Emotional Disguise. ...1982... Instrumental Sound.